0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: critici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, il futuro vi chiama, ma avete dei grossi dubbi. Cercate di essere pragmatici, mi raccomando, concentratevi sull'azione. Sfigometro meno 17, rotometro 63%.
3: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Toro, parliamo di lavoro, perché potreste rimanere scontenti, potreste innervosirvi, potreste arrabbiarvi. Preparatevi quindi a dimostrare il vostro valore. Sfigometro meno 14, rotometro 33%.
4: Buongiorno.
0: Gemelli, state per esplodere, cercate qualche soddisfazione in più, mi raccomando, per poi non essere più delusi. Sfigometro meno 15 e rotometro 48%.
5: Mani!
0: Cancro, come navigare in acque incerte senza bussola? Voi potete insegnarlo agli altri. Non arrendetevi, mi raccomando, la vostra stella chiaramente è l'ottimismo. Sfigometro meno 15 e rotometro 58%.
5: Ne rimarrà solo uno.
0: Leone, tocca a voi, presentatevi come il vostro capo, come il capo dell'azienda, il capo del vostro reparto, insomma, presentatevi per quelli che siete. Le opportunità sono all'ordine del giorno, però sono come un treno veloce, mi raccomando, o salite o lo perdete. Sfigometro meno 17, rotometro 76%.
6: Sono Cleo, vi posso giocare?
1: Radio
0: Company. No!

0: Ale, bevi di meno. Mancava un segno, la Vergine.
1: Sì, Alessandro ha tarpato le ali. Ha tarpato le ali agli amici della Vergine. Scusatemi, eccomi qui. Gestite tutto, ragazzi. Siete voi a gestire tutto. Non cercate appoggi inesistenti e cercate di fare affidamento solo sulle vostre forze. Sfigometro -17, rotometro 74.

0: 100%. Bilancia, adesso è il vostro turno. Buone notizie in arrivo. Esprimete le vostre esigenze, mi raccomando, senza, ovviamente, senza polemiche, senza rabbia. Esprimete semplicemente i vostri bisogni. Sfigometro meno 18, erotometro 87%.
1: Ma allora?
0: Scorpione, cambiamenti nell'aria, non alimentate, mi raccomando, le insoddisfazioni. Sfigometro meno 11, rotometro 23%.
2: Ma complimenti!
0: Sagittario, Saturno è un po' un controllore molto molto molto severo che sta lì su di voi col fiato sul collo. Non fate le solite cose, cercate di rinnovarvi. Sfigometro meno 16 e rotometro 42%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 42%. Capricorno, tocca a voi, sconfiggete i nemici che vi stanno intorno, magari qualche collega antipatico, magari un partner fastidioso, insomma cercate di lottare per voi stessi, mettetevi in gioco per un futuro migliore. Sfigometro meno 15 e rotometro 56%.
4: Non ce la faccio più.
0: Acquario, riprendete il controllo della vostra vita e soprattutto della vostra settimana. Progetti speciali davanti a voi, siate, mi raccomando, saggi, soprattutto con i soldi. Spigometro meno 14 e rotometro 50%.
4: Perfetto.
0: E poi pesci, firmate accordi, guardate avanti con ottimismo mantenendo calma e sangue freddo. Spigometro meno 16 e rotometro 33%.
5: Ci siamo?
0: Ah, che fatica questa mattina, ragazzi.
5: Molta. Allora, ce l'hai il segno fortunato?
0: Ce l'ho. Siete pronti?
5: Io sì, dico pesci.
0: No.
6: Capricorno.
0: No.
5: Sagittario.
0: No.
5: Leone. Porca miseria, stiamo dicendo uguali.
0: Sembrate due sorelle. Splendid. No, comunque.
5: Toro. Porca miseria, ma Alessandro, che cavolo è?
0: Che problemi avete, ragazzi? Veramente, tutto bene?
5: Toro?
0: No.
5: Bilancia.
6: Oh.
5: Ma porca no, ti lo giuro, non siamo preparati. Ariete.
0: Allora, no, scusate, era la bilancia, ma sono inquietata da questa cosa che avete detto 18 segni con... Perché li avete detti contemporaneamente?
5: No, te lo giuro. No, non c'è nulla di... Ragazzi, è capitato totalmente.
0: Ragazzi, totalmente... chiaramente voi siete due anime gemelle. È arrivato il momento, dovete mettervi insieme, ragazzi.
5: No, scusa, splendide sorelle, anime gemelle.
0: Qualcosa in più, Terry e Maggie, Magic Girl. Siete Sisma, Terry e Maggie.
5: Ale Sisma siamo, non Terry e Maggie, ma scusa.
0: Ale Sisma, Magic Girl.
5: Ale Sisma, mi piace. Allora, amici, anche oggi è arrivato il momento del disco alza volume. C'è il tango che fa da sottofondo a questo splendido venerdì. Sentilo.
3: Ale, bevi di meno.
5: Allora, il disco alza volume di oggi scelto da Ale De Biasi. Vogliamo anche i voti. Vogliamo pollice in su se vi piace, pollice in giù se non vi piace. Dai, eccolo qua.
7: Ora alza il volume.

0: si è capito niente con questo dai sveglia, scusami, aspetta, ferma tutto.
1: Gypsy King.
0: Gypsy King.
1: Bamboleiro.
0: Bamboleiro, ma non era. Ma, ah, ok, era un mashup che non mi sembrava proprio l'originale. Dai, così, sono arrivati parecchi pollici in su, quindi il tuo disco alza volume di oggi è passato, è passato. Dai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 8:01?
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni che ieri da Ascoli Piceno smentisce le ipotesi di elezioni anticipate.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
2: All'ex Ilva di Taranto è eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. E ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha promesso un decreto per garantire la cassa integrazione, insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato per lunedì uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: raga, signori.
1: Posso dire che dopo San Da Vinci saremo noi i prossimi ad andare a Sanremo con la sigla della Family.
0: Il neomelodico,
1: sì.
0: Io bimba assoluta dei neomelodici, posso dirvi. Io grande, grande,
1: allora,
0: grande.
1: Io non
0: fan.
1: So che audio ha mandato Marco, ma posso probabilmente prevedere che dirà: no, ragazzi, però il neomelodico anche qua.
0: Ragazzi,
1: no,
0: il neomelodico è una signora musica. Cioè, può non piacere, ma c'è poco da fare.
1: Vabbè,
0: spacca.
1: Comunque poi scherza, no?
0: Sì, insomma, dai, 3332688688. Buongiorno amici, questa è la Family. Come sempre, il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma e allora prego.
2: Raga, non c'entra niente, ma una delle scorse notti ho sognato che Carlotta e Giulia conducevano un programma insieme.
1: Beh,
2: secondo me sarebbe top.
1: Allora, anche secondo me sarebbe veramente una figata.
0: Farebbe ridere, forse. Sì,
1: farebbe. Allora, secondo me voi due, allora, sentireste parlare spesso di off campus, pettorali, bicipiti.
0: Ma mamma mia, come ci fai becere, come ci fai becere. Ma scusa,
3: mi
0: sai.
3: So che non c'entra niente, ma hanno licenziato mia figlia da un contratto a tempo indeterminato dopo 6 anni senza nessuna motivazione. Voi credete al karma? Io sì, tanto.
0: Beh, allora, amica, in questo caso potrebbero esserci gli estremi per fare un farvi rivalsa, no?
1: Sì,
0: per licenziare un licenziamento senza giusta causa.
1: Non sono un avvocato, però, insomma.
4: Sì, vabbè, ma c'è della nostalgia in questo mixatore.
1: Allora, salutiamo Ari, che è la nostra amica che ci scrive. Cioè, non è la nostra amica, non è l'Arianna, no. Cioè, nel
0: non
1: senso,
0: è la nostra,
1: è la nostra ascoltatrice. Che in realtà la cosa bella è che ha cambiato lo scarico dell'auto.
4: Lo scarico rifatto, ragazzi, lo scarico rifatto.
1: Ma che grande sei che ti sei rifatto. Cioè, tu sei Fast and Furious in versione italiana. Ok.
0: Invece, scusa, io volevo salutare Davide Trenti, che noi, Davide, scusami, ma noi vediamo i vostri, come dire, credo siano i vostri stati WhatsApp, non lo so bene. Comunque su è Valar Morghulis, che tu non sai che cos'è, Sisma,
1: no,
0: perché non hai visto Trono di Spade. E io volevo rispondergli: Valar Dohaeris. Proprio da nerd, nerdona, sì. E sai, ti dirò di più, mi farò anche un rewatch.
1: Ma smettila.
0: Non so in che anno me lo farò.
5: Vabbè,
0: me lo farò.
5: Ma doppia goduria al venerdì tra il mixatore di Ale De Biasi e mixatore Nostalgia. Top.
1: E comunque poi c'è chi scrive: mixatore Nostalgia, fa iniziare la mattina dopo una carica con una carica fantastica. Poi c'è: ragazzi, rendete ogni giorno i 50 minuti di strada per andare al lavoro più leggeri grazie da Ilaria. Ma grazie a te, Ilaria, che sei qua, una dei nostri.
0: Sì,
6: raga,
0: per me è un piacere.
6: Raga, non c'entra niente, ma domani è il mio compleanno. Ciao da Davide.
1: Ciao Davide.
7: Non c'entra niente, ma io oggi vado a Gardaland.
8: Raga, non c'entra niente, ma chi è questo Gagliani nel mixatone di Biasi? Ciao.
1: Ma noi non lo sappiamo. È gente a caso che entra dentro il programma. Questo è un po' un porto di mare, questa Family, ragazzi.
9: Non c'entra niente, però la Carlotta ha una voce che è veramente sensuale. Beh, dai, anche l'altro. Però come conduce la Carlotta, è la numero uno. Beh, dai, bravino anche l'altro.
1: Anche l'altro.
9: E comunque la sua impostazione ti dà quella sicurezza alla radio. Beh, dai, anche l'altro. Dai, Sisma, sei forte anche tu.
1: Ma ragazzi,
0: anche l'altro.
1: Questo gioco di squadra a me non interessa se sono, facciamo la metafora.

0: sei Madame, questa è Amica, sono di Company della Family.
1: Tu non mi amica.
0: Quando avete finito, grazie.
2: Poverine.
1: Avrei solo bisogno di...
2: Tra l'altro, se ci avete fatto caso, ragazzi, ultimamente anche le canzoni le lasciano in sospeso pure con le parole.
0: Sì, se avrei bisogno di cosa? Di cosa? Di un'amica.
2: Chiudila, perché siamo un po' come Sheldon Cooper che non sopportava che le cose non avessero una fine,
0: sì,
2: ma non avessero,
0: bravo,
2: un inizio.
0: È molto fastidio, cioè mi sento incompleta. No, se tu
2: l'hai lasciata lì così, adesso sai perché lo fanno? Perché così te la riascolti. Certo.
0: Di, sì, perché poi di e inizia con un'amica.
2: Esatto,
0: okay.
2: Un po' come i reel che vanno in loop su
0: bellissimi,
2: Instagram.
0: Bellissimi. Prego, buongiorno amici, questa la Fai mi dice, raga, non c'entra niente, ma prego, grazie.
3: Non c'entra niente, ma io sono da tanti anni che vi ascolto. La giornata inizia bene con voi, dai, 6:30 alle 8. Benissimo.
0: Grazie.
2: Oh, che bello, grazie. Poi...
4: Ciao raga, sono Sonia da Meolo e non c'entra niente, ma domani festeggio 34 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento. Ciao ciao, buon venerdì.
2: A proposito di matrimonio, raga, non c'entra niente, ma domani Edoardo e Aurora si sposano. Che bello.
0: Che bello. E poi c'è qualcuno che si vede, raga, non c'entra niente, ma come mai De Biasi, avendo un cognome, ha scelto di prendere lo pseudonimo De Biasi? Quale storia c'è dietro?
5: Una lunga storia.
2: Ma non è il cognome di tua madre.
0: Non è neanche, non è vero che è lunga.
2: Beh, infatti è il cognome di sua madre, cioè.
5: No,
2: cioè,
5: no.
2: Cioè, è lì, è quella roba là.
0: Ma questo succede, amica o amico, queste cose succedono perché uno vuole essere un po' artista. E lui ha detto, qual è un nome da DJ De Biasi?
2: Beh, sta benissimo, infatti, è vero.
6: Raga, non c'entra niente, ma quella volta che vorrete scioperare, farete sciopero di mercoledì e manifesterete per i vostri ideali la domenica, allora ai miei occhi sarete credibili. Andate a lavorare, non rompete i c***i.
2: Con chi ce l'hai, amico?
0: Ma che parolaccia lunga che ha detto poi, questo bip è davanti un quarto d'ora.
2: No, l'ha urlato.
0: Dai, 3332688688, c'è il raga, non c'entra niente, ma...

0: amici, questa è la Family. Come ogni venerdì fino alle 9 c'è il Raga Non C'entra Niente, ma uno spazio libero in cui potete fare, dire tutto quello che vi pare e piace. Per esempio, sentiamo.
1: Ciao compagni, da Vela Trieste. Non c'entra niente, ma oggi inizia la barcolana. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Poi.
2: Raga, non c'entra niente, ma Inguiama, Inguiama Bala. Inguiama, Inguiama Bala.
0: Bravo Ale, bravo Ale, l'hai capito subito.
3: Scusate, non ho ancora visto il Re Leone.
0: Però, per curiosità, non ti fa curiosità?
3: Sì,
0: no, chiedo.
3: Davvero, però.
0: A questo punto non ti fa curiosità.
3: Mi dimentico. So che c'è una scena triste, quindi mi sto preservando.
0: No, non è una scena triste. È una scena devastante.
3: Ah,
0: una scena che ti cambia
3: allora,
0: la vita.
3: Ma cosa vuoi? Io non lo voglio vedere, scusa. Ma appunto, non voglio farmi cambiare
0: però,
3: la vita.
0: Però ne vale la pena. Ma ne vale la pena. Certo. Il Leone è un bellissimo film.
4: Vabbè, non c'entra niente. Ma è nata la tartaruga di mia sorella.
3: Mamma mia, la tartaruga,
0: beh,
3: ragazzi.
0: Congratulazioni,
3: bello.
0: Ma di acqua o di terra? Così per curiosità. Perché. Certo, può essere giusto. Uno dell'altro, no?
5: Raga, non c'entra niente, ma le mie colleghe di lavoro sono tutte delle serpe. Arrivano con 30 minuti di anticipo soltanto per trovare il posto di parcheggio più vicino all'entrata. E no. Noi che siamo mame e dobbiamo lasciare i figli a scuola, già che siamo sempre di corsa, arriviamo in ritardo e ci tocca anche fare un bel pezzo di strada a piedi.
0: Ma allora, vabbè, amica, però non è che adesso.
3: Il fatto che loro arrivino prima al lavoro per prendersi il posto è.
0: Cioè, io lo capisco ora.
3: Sì,
0: è quella vita, nel senso che adesso non è. Cioè, a me dispiace logicamente per chi come lei è mamma, perché lo capisco, no? E che sei logicamente arrivi in ritardo, il traffico, e l'asilo, e la scuola, eccetera. Ma non è che puoi fare una colpa alle colleghe che arrivano prima per trovare parcheggio, no?
3: Sono delle serpi, tra l'altro.
0: Sono delle serpi perché cercano parcheggio prima di me. Mamma mia.
2: Cioè, raga, non c'entra niente, ma Carlotta, stanotte ho sognato che andavamo in discoteca insieme. Da quant'è che non vai in discoteca? Tu? Io un sacco. Bacio.
3: Carlotta,
0: fammici pensare.
3: Conto, scusa, da quant'è che non vai in discoteca?
0: Sono passati 84 anni.
3: Poi,
0: non, raga, ma non me lo ricordo.
6: Raga, non c'entra niente, ma neck neck con Leo e Giulio Pego. Tanta roba.
3: Tanta roba.
0: Non so cosa sia.
3: Carlotta,
0: andiamo avanti.
3: Team building,
0: Non ho idea di cosa stai parlando. Poi.
3: Dai.
7: Raga, non c'entra niente, ma sono così nervosa.
3: Perché
7: ho gli operai in casa.
3: Aia.
7: Mi hanno chiesto di poter andare in bagno. Cosa gli dici? Di no?
0: No,
7: lasci,
0: vabbè,
7: andare. Poi vado in bagno e c'è tutta la tavoletta schizzata.
3: Però no.
0: No, vabbè, però lì entri. Cioè, gli dici, ragazzi, se volete fare la pipì, almeno centrare il buco. Come pensate di poter fare dei fori nel muro se non sapete centrare la tazza del bagno?

0: Ones qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La family, come sempre, a quest'ora c'è il nostro Paolo Corazzon.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora è arrivato un po' di autunno, io sono anche contento. C'era bisogno anche di un po' d'acqua, in alcune zone ha fatto anche parecchia, quindi per carità qualche disagio c'è stato, e come, però insomma è l'autunno che sta iniziando a farsi sentire. Si va comunque verso un miglioramento, anche se oggi ancora in molte zone d'Italia, anche al nord-est, qualche scroscio di pioggia lo farà ancora, quindi oggi ancora l'ombrellino io me lo terrei vicino. Però da domani situazione in miglioramento, ha cominciato dal nord Italia, torneranno anche delle belle schiarite e domenica ancora di più, quindi insomma in qualche modo sì, c'è stato questo assaggio d'autunno, ora si concentra al centro-sud, ma poi si allontana e settimana prossima torna all'alta pressione, quindi insomma non dobbiamo disperare, anzi avremo ancora giornate soleggiate. L'unica cosa è che le temperature sono un po' calate, oggi si farà sentire anche un po' di bora sull'Adriatico e quindi insomma comunque un minimo cambio d'armati mettiamo a farlo, però ancora non definitivo, come dire.
0: Certo, ecco qua, comunque qua. Mi sembra che ci stiano anche le temperature per la per il momento in cui siamo, cioè ottobre, 9 di ottobre, quindi ci sta, no
3: che
0: Paolo?
3: Che saggezza, davvero. I brividi.
2: Veramente la saggezza popolare di Enrico Sisma, giustamente, immancabile. Grazie mille Paolo, grazie a Trevi Meteo.
3: Ciao.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo,

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: ragazzi, su Radio Company nella Family c'è il raga, non c'entra niente, ma prima di tornare ad ascoltare i vostri messaggi vocali è arrivato il momento di tornare a parlare di numerologia. Perché attenzione, lo abbiamo detto l'altro giorno, lo abbiamo detto anche con lui, con Mattia Casarin, ma il 25 ottobre, una domenica, ore 16, il numerologo sbarca a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Ci sarà Mattia Casarin con il numerologo a teatro, uno spettacolo tra numerologia, curiosità, risate con la musica dal vivo di Filippo Pigaiani.
1: Tra l'altro il numero...

0: Mattia Casarin oppure info@numerologo.it. I biglietti per lo spettacolo a teatro li trovate su iticket.it, scritto i-ticket.it. Il numerologo a teatro, portate solamente la vostra data di nascita. Il resto
1: sì, quella
0: pensa,
1: vera.
0: Ci pensa lui, sì, mi raccomando, quella vera, anche perché sennò vera. Senza quella vera non ve ne fate tanto, eh.
1: No, perché sennò vi danno delle informazioni sbagliate.
0: Esatto.
1: Detto questo, ci sono i vostri vocali, sentiamo.
2: Raga, non c'entra niente, ma il mood di quando entro al lavoro è... ne ho viste io di cose che voi umani non potete neanche immaginare.
0: È vero.
3: Raga, non c'entra niente, ma questa sera discoteca 80-90.
0: Che bello.
3: E vai, e domani porchetta e birra.
0: Ma ragazzi, posso dire una cosa? Raga, non c'entra niente, ma quanto è bello quando il weekend è organizzato così. Cioè tu sai che stasera fai una cosa, domani ne fai un'altra, domenica magari ti rilassi un pochino perché hai fatto un po' di bisboccia il venerdì e il sabato. Cioè tutto quanto perfetto e organizzato, e poi lunedì si torna al lavoro. Bello.
1: Sì, perché il rischio è di non avere, che ne so, una giornata, non dico tutto organizzata, ma mezzo organizzata, che poi fai quella roba là di cosa facciamo? Ma tu cosa hai voglia di
0: alla
1: fare?
0: Alla fine non si fa niente.
1: Sì, esatto.
4: Poi... Sisma, ma come si fa a 50 anni non aver visto ancora Re Leone?
0: Allora, calmiamoci sui 50. Allora,
1: questo signore ha ragione.
0: Partiamo dal presupposto. Brava che hai dato al signore. Partiamo dal presupposto che io non ho 50 anni, ok?
1: Vabbè, cioè, dai, 49 sono 50.
0: Ma cavolo, 49. Senti, Carlotta, io vengo lì e ti prendo veramente per il.
1: Guarda che io ho fatto jiu-jitsu quando ero piccola.
0: Ti metto davanti la mia carta d'identità dimostrandoti che non ho 49 anni. Questo volevo dirti. Non
1: sai,
0: la
1: Enrico,
0: violenza.
1: Allora, dica. Io so quanti anni hai, però è anche vero che
0: ne giustamente... dimostro meno, tra l'altro.
1: No, non è il problema, non è che ne dimostri meno. Il problema è che tu dimostri esattamente la stessa età che dimostravi nel 2014, quando ci siamo conosciuti. A te bisognerebbe tagliarti a metà come gli alberi e contare i cerchi.
0: Per capire. Quando morirò aprirete la mia scatola nera che ho dentro e capirete come mai. Non lo so nemmeno
1: io. Un robot fatto da Tesla.
2: Raga, poi... non c'entra niente, ma la cervicale mi sta facendo impazzire. Non ne posso più.
0: Vittima delle cervicali, ragazzi, in questo periodo purtroppo storico. Noi lavoriamo al computer, telefono, con la testa sempre abbassata a guardare il telefono.
1: Ma poi abbiamo delle posture che sembriamo veramente il gobo di Notre Dame. Non
2: c'entra niente, ma io domani parto per Cracovia. Il giorno lunedì sera ho regalato un viaggio a mio marito.

0: Devosa con Magnetic su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo arrivati praticamente alla fase finale, ma annunciamoli un'altra volta.
1: Sì.
0: Questi sono i nostri Pischelli Games.
1: Ed è arrivato il momento di estrarre un fortunato o una fortunata, ma in teoria questa settimana abbiamo scelto solo donne.
0: Allora, non è stata una scelta voluta, ma no, del tutto casuale, anche perché volevo rassicurare tutti quanti, è stato cambiato il metodo di messaggistica della radio, quindi non, ahimè, non possiamo più vedere le immagini.
1: Però profili, possiamo vedere chi ha già vinto qualcosa, e quindi abbiamo contattato tutte persone che non hanno ancora vinto i gadget della radio.
0: Esatto. Allora, ribadiamo e ripetiamo dall'inizio. Con la fiche numero 1, Luisa, vincitrice di lunedì. Con la fiche numero 2, Claudia, vincitrice del martedì. Con la fiche numero 3, Giulia, del mercoledì. Eleonora, la 4 di ieri. E appunto oggi, poco fa, abbiamo premiato con la fiche numero 5, Irina.
1: E allora diamo il via all'estrazione. Come funziona? Molto semplice. Sono andato su random.org.
0: Ma che cavolo, vabbè, devo spiegarle queste cose.
1: Ma così
0: cose
1: possono verificare la,
0: certo,
1: validità,
0: vabbè,
1: del sistema.
0: Certo.
1: Selezioniamo un minimo di 1 e un massimo di 5. E il sistema estrarrà un numero.
0: Fammi bere dell'acqua perché sono un
1: randomico,
0: po' agitato. Aspetta.
1: Pensa che un'ora è la prima ascoltatrice che vince quella che è la SBOW dei Pischelli, che detta così sembra tutt'altro, però non ti arriva un vasetto.
0: Non vi arriva neanche un bambino.
1: Esatto. Ok? Sto per generare.
0: Vai. Ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Vai.
1: Vado, il sistema sta proponendo un paio di numeri.
0: Certo.
1: Si sta per fermare.
0: Nel momento ci sono anche
1: e
0: dei pop-up.
1: Abbiamo la numero 5.
0: Irina
1: ha vinto tutto.
0: È incredibile, Irina, bravissima, complimenti. Allora, Irina, tra poco ti ricordo. E basta questi applausi.
1: Pensa che botta di culo.
0: Veramente, Irina, tra poco ti richiameremo, in un certo senso ti ricontatteremo e ti chiederemo i dati per la spedizione. Complimenti, una cosa fondamentale, Irina, quando ti arriverà una piccola storia sui social, tagga Radio Company, tagga anche noi e il gioco è fatto, ok?
1: Così sei la prima a vincere la borraccia dei Pischelli.
0: Complimenti, Irina, per tutti gli altri non vi preoccupate, potete ripartecipare, ovviamente,
1: certo,
0: potete riprovare a giocare.
1: Ci sarà un altro gioco da lunedì.
0: Da lunedì ci sarà un nuovo modo per vincere la borraccia dei Pischelli, la Moscato Edition. Bravi tutti, amici, complimenti a Irina.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: 54 altra con Talk to You. Tra poco dal cilindro estraiamo
1: qualcosa e ovviamente la proporremo a voi. Innanzitutto però 333-2688-688.
2: Radio Company Time.
1: Le 15.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: L'ultimo lavoro di LP si chiama Don't Stop su Company, le 15:03. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Venerdì 9 di ottobre si incomincia con l'ultima ora fino alle 16 e abbiamo bisogno di voi perché adesso torna il nostro cavallo di battaglia preferito.
1: Uno dei più grandi cavalli di sempre, ovvero dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Si vede che non abbiamo niente oggi.
0: Non significa assolutamente nulla, è semplicemente un nostro must, un nostro cavallo di battaglia che ciclicamente torna all'interno del nostro programma.
1: Sempre
0: quindi
1: di venerdì, perché il venerdì,
0: perché il venerdì è il giorno più bello del mondo.
1: I
0: levi
1: sono già in barca.
0: 3332688688, a questo numero dovete metterci alla prova. Dovete infatti sottoporci degli indovinelli facendoci capire qual è il vostro lavoro senza dirci chiaramente qual è il vostro lavoro.
1: Metti che sei un muratore e di solito fai ristrutturazione dei bagni, potreste dire io vado di giorno e distruggo i bagni delle persone.
0: Ecco appunto, quindi è chiaramente idraulico di alto livello, potrebbe essere
1: piastrellista magari.
0: Io faccio sempre l'esempio dell'avvocato, quindi cerco di aiutare le persone in quelle che sono le battaglie legali, ecco, quindi gli avvocati potrebbe essere, l'avvocato potrebbe essere la soluzione a questo indovinello.
1: Oppure ruba i soldi alle aziende per pagare un'altra azienda ancora più grande, chiamata Stato.
0: Questo è chicco, esatto.
1: No,
0: ah, scusa, dai, allora 333-2688-688, non dovete dirci il nome del vostro lavoro, ma dovete farci capire quello che fate, quindi le attività che svolgete nelle classiche 8 ore, e io e Chicco proveremo proprio a indovinare il vostro mestiere.
1: Il livello successivo, se magari a parole scritte non ce la fate, potete anche simulare il suono del vostro lavoro.
0: Esatto, sì. Okay. Spero non ci scrivano dei pornattori, perché a quel punto, a quel punto è facile. Dai, 333-2688-688. Lo diciamo in coro al plurale?
1: Diteci,

0: Massa, I Like the Way You Kiss Me su Radio Company. Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. 333-2688-688. Quello dei suoni è molto difficile, senti qua.
1: Perché?
0: È messa tanto da crick, la chiavetta a crick.
1: Praticamente quella, sì, la chiave, per restringere o per allentare. Vabbè, ci siamo capiti, quella roba là. Che cavolo di lavoro fa? Boh, potrebbe essere falegname, meccanico.
0: Meccanico. Poi.
1: Vabbè ragazzi, dai. Chiaramente fa
0: mobili.
1: Mobili.
0: Sì.
1: Possiamo, ragazzi, questo dei vocali è stato un errore, non riusciamo a capirlo.
2: Ciao, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: E faccio volantante.
0: Volantante.
1: Vola?
0: Non lo so.
1: Volontario?
0: Volontario?
1: Antonio, non ho capito. Poi
0: volantante, quelle lì, forse perché è un lavoro stressante?
1: Filippo scrive: mi pagano per guardare la TV monitor e spendere soldi non miei.
0: Fa gli ordini in ufficio.
1: Sì, ma perché poi ho scritto impiegato? Filippo, non ce lo devi dire, mannaggia la miseria.
0: Fa gli ordini in ufficio.
1: Poi dai. Poi
0: aspetta, no, ci hanno mandato una foto di Mondo R.
1: Il Mondo R.
0: Fa il grafico, fotografo.
1: Non ho capito.
0: Gioca a tennis. Antonio, che cosa fai?
1: Non lo so. Antonio, quello sulla copertina. Sei tu?
0: Non lo
1: Dai, 333-2688-688. Messaggi scritti e vocali. Fateci capire che lavoro fate senza dirci però il nome del vostro mestiere. Questo gioco è fondamentale per conoscere qualcosa su di voi. Quindi diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Giorgia Parafulmini su Radio Company. Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. C'è molta gente che ci sta mandando dei suoni.
1: No.
0: Non lo so.
1: Vabbè, è una macchina in fabbrica, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere anche un trattore.
1: O una lavatrice, dipende. Poi
0: una lavatrice
1: abbastanza turbolenta. Poi
2: vi dico che lavoro faccio senza dirvi che lavoro faccio.
0: Vai. Va bene. Fa la bambina.
2: Ragazze, dov'è il ciuccio di Nicola?
0: Fa la.
1: Innanzitutto perché un bambino dovrebbe chiamarsi Nicola e non Nicola. Innanzitutto,
0: secondo me era un Nicolas.
1: Allora manca un S. Signora Bella.
0: Vabbè, no.
1: Assistenza ai bambini. Che cacchio è? Salve, faccio l'assistente dei bambini.
0: Non è maestra,
1: non è una maestra. Molto probabilmente lavora in un nido. Sì,
0: Nidaia.
1: Poi.
0: Sì, poi.
3: Fischelli, per 27 anni ho portato le stellette. Adesso quelle stellette sono cadute e sono passato dall'attenti all'attesa. Mentre ascolto Radio Company, che lavoro faccio adesso?
0: Secondo me, ambito esercito.
1: Posto fisso.
0: Prima stava dall'altra parte e oggi si sta all'attesa dell'attenti, magari, quindi è un po' più in alto.
1: Sì. Comunque posto fisso. Il posto fisso non si lascia mai. Poi
4: 19:30 chiusura. 19:29 entra.
1: Commessa.
4: Ciao, siete aperti? Posso provare ancora qualcosa?
1: Commessa.
0: Certo che puoi provare.
1: Commessa.
0: Sì. Rossa in faccia. Poi.
5: Ciao, Campani. Ciao. Che lavoro faccio? Com'era il famoso scotch di Gigi Proietti?
0: Non l'ho capita.
5: Qui la vinciamo. Qui la perdi tu, per non dire quello che diceva lui.
1: No, cioè, lo sketch è molto bello. È un avvocato.
0: Sì.
1: In pratica c'è Gigi Proietti che deve assistere una persona e ad un certo punto dice: guarda, da quello che mi hai raccontato qua se le inculamo. Dice così, no? Qua mi sa che te... Qua ti inculi tu, no? Una roba del genere. E ad un certo punto l'altro dice, che poi è interpretato sempre da Gigi Proietti, dice: mi scusi, signor avvocato, mi faccia capire, ma quando... ce ne inculavo, siamo sempre in due, ma quando devo prenderla sono sempre da solo, no?
0: Normale.
1: È molto bello.
0: Questa
1: quello sketch
0: è l'Italia.
1: Molto bello. Dai.
0: Aggiornamento sul suono di prima.
1: Sì.
0: Marta fa dei caschetti.
1: I caschetti?
0: Caschetti di protezione.
1: Ah,
0: caschetti,
1: che bello.
0: Da lavoro.
1: Ah, sì. Figo, ci sta. Dai, 3332688688.
0: Dici che lavoro fai senza dirci che lavoro fai.

0: 4. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Amici, diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. Tanti messaggi, tanti vocali, tanti suoni. Per ora indovinati pochi i lavori, ma ci siamo bravi.
1: C'era
0: ci
1: un aggiornamento lavorando sulla bambinaia di prima?
0: Non è bambinaia, è educatrice di asilo nido. Vabbè. E fidatevi, aggiunge, che nomi, che di nomi strani ce ne stanno parecchissimi. E Nicola è il meno strambo come nome.
1: Ma Nicola è molto russo, però.
0: Molto probabilmente sì. Ah, vedi questi bambini russi,
1: Non sono più bambini di una volta.
2: Sì, sì, ma io mi occupo del benessere bovino. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare che faccio. Ma
0: allora,
1: il bovinaio,
0: il vaccaio, il vaccatore,
1: il vaccatore,
0: il vacchinaggio, e bovi, allevatore, hai una fattoria, ti occupi delle piccole cose, di ciò che la terra offre.
1: Lungitura?
0: Latte, latteria? Non lo so.
1: Ciuceria? Non lo so.
0: Non lo so.
3: Io sopporto la gente tutti i giorni. Che pesantezza.
1: Sembra uno sfogo così.
0: C'è un messaggio di Ervis che dice: ciao compagno, il mio lavoro è questo. Control Alt Canch.
1: Tecnico informatico. Vero però,
0: Poi abbiamo Marcello che scrive: ciao Pischelli, il mio lavoro è quello di tenere le persone al caldo nelle loro case.
1: Parfumista,
0: manutentore di caldaie,
1: caldaista.
0: Stufista.
1: Poi per Domenico purtroppo no, abbiamo sbagliato. Dopo 27 anni di stellette, disoccupato, per quello riesce ad ascoltare la radio tutti i giorni a tutte le ore.
0: Ah,
1: ci piace.
0: Ok. Rudy scrive: nel mio lavoro ho a che fare con le mogli dei clienti. La mia categoria ha questa fama, ma non sono un ginecologo.
1: Idraulico.
0: Pensate alla pubblicità di Rocco.
1: Patatine? Per la pubblicità di Rocco, però. Aspetta. Patatine, idraulico.
0: Nel mio lavoro ha a che fare con le mogli dei clienti. Ah, l'idraulico. Certo.
1: Padre di molti figli.
0: Certo. Sì, quanti ne ha questi figli? E quanti ne mantiene? Zero, perché non li riconosce.
4: Poi. Apra un po' di più.
1: Dentista.
0: Il dentista.
1: O dentaio per gli amici.
0: Vabbè, ma apra, sicuro che hai la bocca?
1: E che cosa deve aprire?
0: No, magari una parte della casa. Apra un po' di... No, scherzo.
1: Il ginecologo non credo. Apra. Lui fa da solo.
0: È lui che apre. Dai. 3332688688. Ma prima c'è Luca che scrive: ciao Radio Company, posso inviarvi il vocale per il mio lavoro?
1: Sì.
0: Va buona.
1: Ho paura. Quando chiedono fa paura, però.

0: credo che ci ha chiesto il permesso di mandare un vocale, che l'ha mandato.
1: L'ha mandato. E che dice? Che
0: non
1: dice?
0: Ho capito.
2: Ragazzi, no. Il mio lavoro è una soddisfazione quando alla fine vai a fare un giro bello in alto. Buona giornata da Gianluca.
0: Un bel giro in alto.
1: In alto.
0: Secondo me guida gli elicotteri.
1: No.
0: O pilota di aerei.
1: Un pilota, dici?
0: Non lo so. Guarda in alto.
1: Rosanna scrive: Ciao. Io lavoro con un attrezzo che sbuffa continuamente. Se non sto attenta, mi scotto. Ferro da stiro. È una ferro da
0: stiraia. Poi c'è un'ascoltatrice, Svetlana. Ci ha mandato il video di una donna che dice cose che non manderemo perché sembra una donna un po' brilla.
1: Un po' brilla, perfetto.
0: Che dice cose, sì.
1: Poi, Chicco. Scrive, no, Chicco scrive, non tu.
0: Io.
1: Un altro Chicco scrive: io soddisfo la gente e gli risolvo i problemi. Quando c'è qualcosa che perde, io corro e loro sono contenti.
0: Qualcosa che perde, idraulico.
1: Quanti idraulici?
0: C'è Marcello che isola le case e ci ha mandato anche la foto.
1: Ah, grande così. Marcello, l'isolaio. Poi
0: quella della corona non l'ho capita. Gianluca, io ho sulle spalle una corona con 3 stelle. Corona con 3 stelle.
1: Che cavolo è? Non lo so, non ho idea.
0: Non lo so. E poi tecnico di piattaforme aeree fino a 43 metri, il tipo
1: pazzesco,
0: che sta in alto.
1: Bellissimo. Poi un altro messaggio, qualcuno dice: Ale, mescolo tante materie prime per creare un prodotto che lava i capi. Alessandra, materie prime.
0: Il detersivaio.
1: La chimica, forse, sì. Non lo so. Poi giro parecchio per i paesi portando cose che richiedete voi.
0: Corriere,
1: chiaramente. Corriere. Sì. Poi sono a contatto con tante persone e monto tanto. Ma tanto.
0: Allora,
1: finalmente un lavoro che mi interessa.
0: Video editor.
1: Sì.
0: Se monta i video.
1: Sì.
0: Mobilaio. Quindi sì. Se monta i mobili.
1: O pornoattore. Vedo tante persone. Monto.
0: Uomo
1: monto
0: della
1: tanto.
0: Porta accanto, magari.
1: Che bello, che bel lavoro. Vabbè, dai.
0: Sì, fino a un certo punto, dai. Messaggi scritti e vocali: 3332688688. Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot! Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenuta.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona perché mia.
10: Company.

0: martedì ritorneremo al Magic Box.
1: E non è mercoledì come io credevo, dobbiamo ricordarvi appunto delle cose.
0: Esatto, salutiamo uno dei nostri partner, una banca del territorio, Centro Marca Banca, Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, ascolto, consulenza e relazione per accompagnare i progetti di famiglie, persone e imprese.
1: Infatti ragazzi, nelle sue filiali i consulenti dedicati danno attenzione a ogni esigenza e costruiscono insieme alla clientela soluzioni su misura. I servizi digitali semplificano praticamente ormai quelle che sono le operazioni quotidiane, quindi Centro Marca Banca è ora anche fatalità a Castelfranco Veneto nella nuova filiale di Via Spagna 74.
0: Quindi vi aspettiamo martedì con i piscali al Magic Box. Nel frattempo alle 15.40 arriva una nuova traccia, Jovanotti, che fa un sacco di collaborazioni con Samurai J, c'è Le Foglie di Tè.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
2: Una nuova traccia.

0: Nuovo singolo per Jovanotti e Samurai J, si chiama Le foglie di te.
1: Sì,
0: sì. No, si chiama così, perché ridi? No, che cavolo mi guardi?
1: Mi faceva
0: così
1: ridere perché la mia voglia di te.
0: Le mie voglie di te, sì. te.
1: C'è
0: allora abbiamo
1: un volachino, c'è un volachino al volo.
0: Un volachino?
1: Un vocalino.
0: Sentiamo.
1: Che ci tirano le orecchie.
2: Siete proprio dei pischelli, guardate l'immagine che vi ho mandato. È un grado militare.
1: Allora, detto,
0: vabbè,
1: vabbè
0: ragazzi,
1: Aquila Reale.
0: Vabbè ragazzi, io ho pensato Albania ad un certo punto, non lo so, la bandiera, non ci sono le stelle. Tra l'altro, scusate un secondo, ma noi siamo colpiti che ci siano dei militari dall'altra parte, cioè un colonnello dell'esercito
1: che
0: italiano che sta ascoltando i pischelli.
1: Allora, il colonnello, facciamo ma il programma preferito è i pischelli.
0: I pischelli, tra l'altro, mi ha contattato Radio Esercito e mi ha detto: "Ma scusate, quando cominciate a trasmettere che i nostri militari qui si annoiano, ragazzi, non vediamo loro."
1: Allora, argomento a parte, c'è il comp'anniversario. Ah! Dall'altra parte abbiamo Michela.
0: Michela, buon pomeriggio, benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Michela,
1: che tra l'altro è una donna molto ricca, perché ha risposto, l'ha detto alla reception.
0: Ah sì?
1: Ed è andata a cercarla in giro per la casa.
0: Pensa che bella cosa, sì. Come è organizzata Michela.
1: Vive marito schiavizzato così
0: 500 poi metri quadri di casa, il telefono era dall'altra parte della casa. Allora, senti Michela, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
3: È vero, oggi è il mio compleanno.
1: E auguri!
0: Tanti auguri,
3: grazie,
0: Michela. Allora,
3: mille.
0: Prima di leggere il messaggio per te, abbiamo una domanda da farti, Michela. Il gioco di oggi a cui stiamo giocando è: dici che lavoro fai senza dirci che lavoro fai. Quindi non devi dirci, aspetta, non devi dirci il nome del tuo mestiere, ma devi farci capire che cosa combini e noi dobbiamo provare a indovinare.
1: Vai. Prova.
3: Allora, io ho a che fare con molte carte.
0: Sì.
3: Con tanti conteggi.
0: Sì.
3: E poi cosa ti devo dire? Con tante scadenze da ricordare.
1: Commercialista.
3: Più o meno.
0: Contabile.
1: Contabile.
3: Esatto.
0: Ah, vabbè, dai, la contabile. Allora, a parte gli scherzi, Michela, tanti auguri di buon compleanno dai pischelli, ma anche da chi ti dice: oggi festeggiamo una donna davvero speciale, una mamma fantastica, una moglie meravigliosa e soprattutto una persona di cui Vanessa e Morena sono sono profondamente orgogliosi. Grazie per essere sempre il nostro punto di riferimento. Tantissimi auguri di buon compleanno proprio da Vanessa e Moreno.
1: Che bello.
3: Oddio, grazie mille.
0: Che bello.
3: Non me l'aspettavo proprio.
0: Manco
3: grazie,
0: loro,
3: grazie
0: fidati.
3: Mille, una bellissima sorpresa.
1: Fa dire da tutt'altra parte della casa. Infatti.
0: Adesso conta i soldi che devi dare per la cena, quello è importante, sì. Lì contali. Ciao bella, ciao Michela, tanti auguri.
3: Grazie
0: ciao.
3: Mille.

0: Adela Ain't in LA qui su Radio Company. C'è l'ultimo vocale, per fortuna che abbiamo Leo che ci ha dato la soluzione. Cioè, comunque,
1: piacevoli sentori, sì, terziari di pepe vaniglia, un giannino vellutato, una buona persistenza.
0: Chiaramente buono. Una vinaia.
2: Fa il vino,
0: sommelier
2: molto probabilmente, o produttrice comunque di vino. Bene, ragazzi, grazie per tutti i vostri messaggi. Pietro è già arrivato, quindi qui comincia il nostro
0: un po' in anticipo.
2: Qui comincia il nostro zittire e appunto finisce il nostro parlare.
0: Comincia la zittire. Va bene, ci sentiamo tra poco.
2: Bravo.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Steps, siamo arrivati alla fine della settimana, caro Joe.
1: Sì, esatto, anche oggi chiuso praticamente in anticipo, quasi, sì, mi sento di dire, vi lasciamo con Pietro.
0: Sui 6 minuti di ritardo del solito, sì.
1: Meglio rispetto al solito.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: In bocca al lupo per domani.
1: Viva il lupo.
3: Fiscali di Radio Company.
1: Vi lasciamo con Pietro.
4: Radio Company Time.
0: El Bango.

0: Peggy Gou, Ira Star qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, che inizia adesso.
1: Zero problemi, zero discussioni.
2: Ora.
1: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: Ci sono i pischelli che erano tutti preoccupati del fatto di essere in ritardo, ma non vi preoccupate, non è un problema, perché io quando sono da solo sono tranquillo, cioè non ho qualcuno che mi ansima alle spalle come in certi film che mi dice no, siamo in ritardo, corri, fai, no, cioè ci autoregoliamo, una cosa normale. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì, salve da Pietro, poi anche Jimbo alla parte tecnica fino alle 18, brutti ma simpatici con zero problemi e zero discussioni. Stasera ovviamente, essendo venerdì, vi regaleremo anche 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, quindi il doppio rispetto agli altri giorni, una cosa che ormai si fa sempre. Io a questo punto direi che possiamo partire.

0: è troppo tardi nel caso in cui dobbiate viaggiare per cambiare destinazione, soprattutto compagnia aerea, però è uscito il cosiddetto European Airline Safety Index 2026, che riguarda, diciamo, la sicurezza delle compagnie, e c'è proprio una classifica di quelle che sono le compagnie valutate più sicure, intanto per l'assenza di incidenti, secondo poi per la gestione a terra, per la gestione a bordo, per tutta una serie di cose che fanno sì che queste compagnie siano effettivamente più sicure di altre. Allora, al primo posto c'è la Aegean Airlines, quella greca ovviamente, e poi al secondo posto, non pensavo, ma è così, c'è Ryanair, quindi dai, non male. E al terzo posto invece c'è l'Austrian Airlines, la compagnia austriaca, che tra l'altro si vede anche poco in giro perché la usano solo per andare a Villach e basta, però è la terza più sicura. L'ultimo, la Lufthansa. Non l'avresti mai detto, vero? Vedi che i tedeschi non sono sempre precisi su tutto.
1: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara,

Qualcosa per te, il disco di Ligabue qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Allora, niente soldini per Vandanara. Praticamente il tribunale ha rigettato, insomma, la richiesta da parte di Vanda di portarsi a casa 100.000 euro al mese dalle tasche di Icardi. Inizialmente, poi, tra l'altro, leggo che la richiesta non era di 100.000, era di 250.000. Poi ha detto, evidentemente, facciamo una cosa un po' più contenuta, facciamo una cosa, cerchiamo di essere un po' più low profile, un po' più modeste. È passata da 250 a 100.000. Tribunale ha respinta, per quale motivo? Per un discorso molto semplice: è vero che ci sono delle differenze di reddito sostanziali tra Mauro Icardi e Vandanara, cioè Vandanara guadagna meno di Mauro Icardi, ovviamente, però questo squilibrio alla fine non è dato da una condizione, diciamo, legata alle scelte fatte durante il matrimonio, semplicemente perché è così e basta, anche perché mi pare che di libertà o comunque di scelte libere Vandanara alla fine ne abbia fatte un po', cioè abbia fatto un po' quello che voleva anche da un punto di vista lavorativo, quindi c'è, cioè, questo squilibrio economico, ma non è dato dal matrimonio. La risposta più bella ovviamente arriva da Mauro Icardi, il quale con molta nonchalance sui social scrive: ci sono motivi per brindare. Ah, che classe, che classe.

0: brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni, i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri il premio Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato a Navantem Nevi Pillay, giurista sudafricana di 81 anni. Il comitato di Oslo motiva il premio con i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale. Prima donna non bianca all'alta corte sudafricana, Pillay è stata alto commissario dell'ONU per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e a capo del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Il comitato ha sottolineato il suo eccezionale coraggio e integrità nel lavoro contro i crimini di guerra. A tra poco.
0: Grazie Egidio, adesso arriva Cesare Cremonini.

0: Just Dance, il disco di Barry Can Swim. Questa è fresca, arriva dall'Oltrepop Pavese, poi ci fermiamo, la faccio in breve. Rapina le poste con la maschera di Salvatore Dalì dalla serie TV La Casa di Carta, poi perde il portafoglio, è arrestato. Ma perché quando vuoi fare una rapina ti devi portare il portafoglio? Ma perché? Ma io non capisco sta gente. Tra poco
1: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.

0: Marrakesh, Gue, Casini, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Sono contento per Gio che finalmente ha trovato l'appartamento in affitto. L'unica cosa è che c'è una sagoma disegnata sul pavimento del soggiorno, ma fa niente, sono dettagli, dai, non importa. Adesso invece sono io che ho bisogno di un piccolo aiuto da parte vostra. E perché chiedo questa cosa alla radio? Perché in fondo non ci conosciamo fino insomma, proprio così personalmente. E quindi potrebbe essere anche un suggerimento disinteressato e soprattutto privo di ogni pregiudizio, che è la cosa che mi interessa di più, perché ogni volta che affronto l'argomento, e lo faccio oggi perché questo è l'ultimo giorno in cui non c'è Stefano Ferrari, su questi argomenti qua ogni volta mi prende in giro, cioè mi prende in giro, mi dice cose così che poi dopo me mi smontano un pochino, parto già male e poi alla fine succede che dico, beh, vedi che forse avevano ragione. Siccome mi sto incatorcendo e sto tipo assomigliando un po' a... avete presente i sacchi dell'umido? Cioè sto diventando un po' così, è troppo tempo che non faccio attività fisica, che non faccio qualcosa perché, diciamo, quello che ho sempre provato a fare, cioè la palestra, mi annoia da morire. E io sono convinto che all'ascolto ci siano persone, ascoltatori, ascoltatrici che hanno provato altre attività, altre tipologie di sport, di attività, cose che comunque fanno bene alla salute. Per cui vi domando al 333-2688-688, ve lo chiedo così, giusto perché magari mi viene un'idea, o magari aiutiamo anche delle altre persone che hanno il mio stesso dubbio, il mio stesso dilemma. Quale sport o attività che non sia la palestra? Per una persona come me. Allora, età 45, altezza? 1,75.
1: Sì.
0: Come se? No, sì, 1,75, dai. Peso? dovrei essere intorno ai 90, sì.
1: 90.
0: Eh sì, come la paura del resto. E poi quale altro dettaglio vi serve?
1: Manualità?
0: Cosa vuol dire manualità? Cioè nel senso, guarda le mie braccia, sono sottili. Però le gambe muscolose. Non è un dettaglio interessante. Vabbè. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritte o vocali. Ve lo chiedo così per dare una mano al sottoscritto. So che ogni tanto ci vogliamo bene. È un piccolo suggerimento disinteressato. Quale sport barra attività mi potreste consigliare che però non sia la semplice normale palestra? 333-2688-688. Grazie amici, vi aspetto e soprattutto vi ringrazio già da ora. Amici, vi aspetto.

0: Tra noi Malik Ayan, allora quale sport barra attività che non sia la palestra mi potreste consigliare, cari amici? 333-2688-688 WhatsApp scritto vocali, questo perché cioè un suggerimento, ripeto, senza pregiudizio, perché alla fine non ci conosciamo così bene. Se chiedo questa cosa qua dentro mi ridono in faccia come minimo, e questa cosa vorrei evitarla. Per cui chiedo a voi: quale sport barra attività che non sia la palestra mi potreste consigliare per fare cose fatte bene, insomma, per poter sistemarmi un po'? 333-2688-688. Allora, mi scrivono Pilates.
1: Beh.
0: Non è... Non è ascoltata come cosa. Hai fatto Pilates te? Vabbè. Aiuta anche gli uomini, se no kickboxing. Mi sembrano due estremi comunque, cioè, non lo so, perché li corri, rafforzi i muscoli, eccetera. Comunque la base di tutto è l'alimentazione, Caterina. Sull'alimentazione sono d'accordo. Perché ridi, scusa? Vedi che io non parlo mai di queste cose come radio, perché poi la gente, qualsiasi cosa io dico, ride. No. Perché ridi? No, cosa?
1: Fammi parlare.
0: Ma dillo.
2: No, rido semplicemente perché molte volte tu non è che mangi male, salti i pasti, che è diverso.
0: Ah sì,
2: e secondo me
0: sì,
2: questo è un problema di base. Se tu non saltassi i pasti... Mm-hmm. A
0: beh,
2: quel punto
0: però salto, è già una è già una cosa quella, no? Scusa. Poi mi suggeriscono piscina, molto bella, mi piace molto il nuoto, però da un punto di vista logistico per me è veramente un problema, no? Poi insomma mi piace perché così

0: Se no, beh, abbiamo concluso così la puntata delle cose da pezzi di oggi dal Magic Box di Treviso. Salutiamo tutti quelli che hanno scritto per partecipare al gioco, al Company Identikit fatto 10-20 minuti fa più o meno. C'è Giorgio, Alessandro, c'è tantissimi, Nico da Rovigo. Dai, la prossima volta poi c'è Fiorenza, poi dove c'è Stefano, vabbè, insomma, prossima settimana altro giro e altro fortunato, mettiamolo così. Caro Pacini, grazie per aver condotto la parte tecnica, grazie mille. Grazie,
1: ciao Bellino, ciao.
0: Noi ritorniamo lunedì a partire dalle ore 20 con un'altra settimana delle cose da pezzi. Noi vi auguriamo un grande weekend, un buon weekend. Dopo di noi c'è il director, c'è Mauro Tonello con il DJ Nick, Energia 90, un bel tuffo negli anni 90 come sempre con Radio Company. Vi abbraccio e vi bacio, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Radio Company ha scelto
11: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
12: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
13: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, The Radio Show. Ricordiamo il venerdì e poi il sabato in versione rewind, cioè di Genic che già la console. Partiamo questa notte con il datore Will Be One su etichetta Time.
12: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
14: Todo en todos. Todo en todos. Todo

bello c'è dei 90 che suona questa notte, il suono dei 90 con Vanilla Ice ed Ice Ice Baby, però il remix di Gigi D'Agostino su etichetta Made Records.

0: pochi minuti torniamo con i Venga Boys.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: questo è il nostro suono, quello di Energia 90 su Radio Company, venerdì e poi sabato in versione Rewind. C'è Mauro Tonello come sempre che vi parla. Alzate il volume e balliamo insieme. Boom boom boom dei Venga Boys. 1998 usciva su etichetta Time.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello, il viaggio sui successi degli anni 90 con i The Lawyers, che I Wanna del 99 su etichetta Time Records.

0: Back in the day, Ibiza style, taking it easy and looking forward to the future. The future that is house. House.
1: Prezioso, house, con la voce di Marvin, questa è Let's Talk About a Man su Etichetta Time.

0: Autorale di tutto, grazie a DJ Nick come sempre. Ci sentiamo ovviamente nel prossimo weekend, sempre qui su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simofonic e Antoine su Radio.

0: radiofonico elettronico. Spot. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita a padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.